tutte le cose piccole mi fanno stare bene, tutte le cose fragili si fanno sempre amare, l'ho capito subito sentendoti parlare, sarà lo so sempre difficile,